e iphumana ke ikentsewa a hona letho lo ke tla iphumana ke ikentselona o di maphisi FM ya le gotlala gasola hantatai ho thewa hantle a vane le sotho hotel and casino omonati ibira ya thabisa ho monate ke thabo fela ya ba dintho di tharela fela o shatamana tlo nontshwarele a dintse di tsamadi ntse di thola thola jwalo o nkinele matsoho metsing o nkinele matsoho metsing ha di ntse di tsama di thola thola jwalo o ipotsa rona skipane ha di le ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona e ba ntho tsa rona di so e ba dintho tsa rona di tjena hamonati so ke batla kgaitsedi yaka ke a matla male ngwana teng tsa ka e ka ga di nepaitse o tlo ntshwarela ha di ntse di tsamaya di ntse di gitlegitlela empa ke ditaba di tshwana le tse ding ga o sobe bonolo fatshe ga o sobe bonolo

Oh, tiri matobo, ho kgathala mangole, jamane lang a kgoletsa manyetse, ka bona e hlatsa ga nyonya kgwebe ga tswe, ke no kgotha di kgantsa kgotla, ho kena e kgobokanya di kgotlwana, di kgautlwane.

0: chokolo sinchewa go palame ki tjeje go fitsa kwana sekata kata ki tse kiwe ntse bana bana ba di kgeleke go kgeleke a sepege ke sia bo e bolo ho motho o lo ja bo ne bo e bolo mangheleng di kgeleke tsengata dabe di we tso ho nna mogana makiti makiti ke mogabo puo wa sesotho gona thi bana ba ngwe sitse le sitla thabeng ba ke thima ho hlafunya mahlasinyane o ka tlola methati ka je thimela magwaga o magwaga ge ke taga kiti bana ka ke hloe mari ke thula mafika ke go sitse go mong gwa ya letsopa ke ba ile ngwana o di mari ho re bon tate o ke ne ke phela hole o thuko le le ya la batho ba bambo
1: ilambo

0: se mona he mona mo a bua ka taba ya hore ha batho ba semphetenyane ba ipelaetsa maoba ho fuwe tshepiso ya hore ka jeno ho tla tshelwa kwari empa jwale hore taba tse buang ka jeno di fapane le tseo e bang di bue mohlaletsa tsilane la boipelaetso
1: ho thweng ka jeno ntate
0: seo a se hlalosang hore se ditaba di fapane jwale mohlomongwe wena o ka etsa hore a
1: hore ke ne ke re na ho thwe ditaba tse fapaneng ke difeng ka jeno
0: ke potso e ngodilweng o re fela empa ka jeno ke ba bua ho fapaneng hantle MCC ntse e reng e le gore o lokela go aka ka hodima taba e jwang
1: a ka ne ntate ga ona ho fapaneng le se builweng la borago mohlomphen ga re shebelele letsatsi ke hora ya borobedi yona ya borobong gona tjena ntate ge e shebelele letsatsi o tla gotlela go nna ga mantsibua o le gore o sane o tlo report-e go rona ditaba di fela di fapane le seo re neng re buile ka sona ga re le mo mansa
0: ka mo go tshwanang le wena ndate magage ke lebule gagolo ntate ditaba tsena le haebe ge ntse re tlatla ge di ntshetsa pele nnakong e tlang ke lebule nako ya gago le seabo sa gago dikgomo ndate
1: ke le ntate le nna ke o tlhomphile ntate ditaba tsena ke tsa setšhaba ntate mme di lokela gore ka nako yotlhe setšhaba se dibue se di fumane
0: mamedi re lebule gagolo le bao ke se dilong gong ka maikutlo a bona batleng ba nkinele matso metseng empa ditaba tsena re tla ke re tlotla ge di ntshetsa pele nakong e tlang e re ha ho le tsena fela hemo mamedi ke re rilo sa ntse le teng o tlo ba lwana ho isa ho renya le tshumele metso e mmedi mo thating ona fela hemo mamedi thabelang tau a ke a re fa di hlotsa ditaba tsa hora ya borobong.

So, ke motsotso pele ka tlhoreng ya le shimela motso o le mong pele o mono ne le Rema Selena Gomez, calm down. Re tla ka fetela ka lefapheng la ditaba, ho tla lotse ba fela hore na sentse di etsa le bena ke di things sentse di hlahella ke di things tsa gana le foreplay at 11 o'clock. O tla etsa bonnete ba hore ha o suit ntse ke tshaba me ya mele sentse ke na mo mamedi. Nna ne o le re sa tswa ba le lona empa feta mona mo sheba fela hore na wena WCW ya how ke mang o ke tika mang. Le hore na o bana o ke tika mosadi e ba mongwa mokete ka Hoseng wa letsatsi ka no re jwetse o re bolelle ho 62009956 re fetela fa phenela ditaba mo re tlobala di hlwatsa ditaba tsa hora ya le shumela motsolo mong tsona ga di ballwa jalo ke Thabi Thabelantau.

Ile manko tomani Masari wa moto wa punya punya chena utungane Unya kama hari no titolo ase moshe manyane Bauja di gaita sna napo sama di baten kana so off it is at Such a pro bauja di gaita Tuti hata gana gama khat Hamisa skat Mutu toko matak

ile ka o bona fela ona mmomeditsa ka lo re ba ho morena ka ka nnete ha wena ha o buile rona ke nnete ka ba hai fela ha swa o ke bona ka ke moletsa mmomeditsa o la hlehile ka pa o di ile ho kena o di ile ho kena wena mmomeditsa le kutlena mana ho tshweng he You ba le go hala nna ke phoso ha le metswalle mmobedi se le ba metswalle se le tloella tsena tsa mojolo le manyalo le magatano le ga ha ga be metswalle fela ka maori dusty setlile mmomedi se le sa kwatelana ke phoso ha le ba metswalle ke yona ta mmomedi ba thomba ba re nna never ba bomba re a se phoso e mong a baga ne hle nna le motho wa kwa mehleng a metswalle fu feta pele jwa le hona tshe ha metswalle o feta pele hona jwale ha re se re se dikamaneng tsa legato o ke taba e ke o itlisa jwa nye o ipana jwa nye mmomedi ke phoso e nna le ntate Thabo thisa wa ka batho se re se mmo se ka one jwale se re le metswalle hona jwale phoso e ka emo 211956 o ska mis ha ga ha o ka dikamano tsa lagato o singili kwene eno ngwana batho ha ona le gang le motho ha ona nqa le motho ke phoso ha le mo ka ba bontso le ka ona ka go dikamano tsa lagato bana ko ngwa tshike dikamano tsa lagato di ka fumana sentso le motswalle le motho wa ha o mehleng ka pa ena dikamano tsa lagato di mofumane sentso le motswalle le wena phoso ke phoso mo medi ha se re ka ga ha ba metswalle ke ga mono ga hona mono mmometse ga hona mono ke bo wa suit.